stand, madonna. Angela Fetzkiu a camere. Che brutta giornata, madonna. No, non mi conviene più andare a lavorare lì, non ce la faccio.